mia superba e tanto retici e la mia cara prole a porrirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze di vezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.

fiacca l'integno, l'armata, la stimata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio, cangia